0: di Samsung.
1: Che dico?
0: Dove tu vedi che è come così?
1: Go
0: ahead. Gonna be Louisiana 018, correction, 0128-35340, that's 0128-35340, comes back to Edward Norman, he's a 2415 as well.
1: Ten-four.
0: Can you copy a 10-4, please?
1: 10-4, go ahead.
0: Be 1 Golf 2 Zulu Golf 5 28 X-ray 5 4 1 2 5 2 2 4.

0: vive, diciamo.
1: Bravo, sì,
0: St. Charles Police, beginning mileage is 34318.
1: no.